Concerni Raus al sax tenore, John Moore al contrabbasso, Frank Dallo alla batteria, ecco a voi Thelonious Monk.